0: raccontateci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Peteneras, canta el niño de la Carmen, acompañado a la guitarra por Antonio Gómez.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Grabación de 1928. Aurelio Sellés haciendo Granainas. Le acompaña la guitarra de Ramón Montoya.